0: Minutas Romances. Radio Grisha. Il Radio d'Acheo.
1: Neue Wohnung, neue Stadt, neue Leute. Ja, zu zügeln kann richtig spannend sein, aber meistens steckt hinter einem Umzug ja auch ein Grund. Für die einen ist es die Lehre oder vielleicht das Studium, für die anderen ein neuer Job oder eine Beziehung. Oder ganz einfach auch der Wunsch, nochmal irgendwo anders neu anzufangen. Aber was bringt uns eigentlich dazu, unser Vertrauter daheim hinter uns zu lassen? Genau um das geht's heute bei unserem Moderator Lukas Battista in der Minute des Romances.
2: Allegra e bon dì. Il settembre è scò. Qui stefna e le minute rumenche discurinze sur del fermo d'eda. Se vaiva svus che la Svizzera o un dels più haut coefficients dell'Europa che ce va per fermo d'eda? Per differenti motivs. Un è sclera la posizione centrale della Svizzera. In mezzo all'Europa. L'otter è ser la grandezza geografica. Il paese non ha usce lunge sviedis tra entre le città e comuns. Ma perché precis as fa usce germudeta? Eir, se per il momento è giusto sul gref da cattere un'abitazione, un po' dappertutto, ma in postuta cuira, questo è un fenomeno che capita già da spe ans. Persone cercano nuove possibilità o cercano da più chance o opzioni. Per via qui, le città diventano ad una più grande ed il comuni ad una più piccola. E la città gira, o c'è o quel nome. Quira è per esempio cresciuta da più scuola doppia, ben entro gli ultimi 10-15 anni. E perché qui? Ma e la città tocca scuole, università, er squadre da sport, o er fabbriche, o lavori specifici, che non do, o c'è sovente entro gli comuni. In Svizzera, per il momento, va qui anche. Però in altri paesi dell'est in Europa, tocca interi comuni, che in Wenn 30 ans empers tutles personas e non emmuose più abitenz. Que porta naturalmente una grande sfida alla cittez, per avere avuanda abitazions per tuts. Que ci fa che il sprech vema d'una più in su e torna tutla situazion cer più greva per cater la giusta abitazion. Qued era oz su dels facts de fermi deda. Con vus, Lucas Battista.
0: Las minutas romances.